tanto che le fosse ron oliando ben fra che la cariola, come che non lampeso di illuminazione, non tocchi di magia, e o me disse pra min mesma, Genoveva, seguo a tua chance de desencaliar. Ma so che me deu mesmo ultimo impuron, foi quando che fichisei con os olio na cariola. Peneu de borassa, e immaginei una viaggia in senso lavanco. Foi aí che veio a lembranza da Madonna e eu fiz essa canzone.